0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: cool.
1: No me puedo controlar. Aquí con el señor LL Cool J.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

Up, come on. Party, Bodega, Sevilla.

Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: budget.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Un saluto a tutte e a tutte, bentornati e bentornate in questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. Io come sempre sono Gianluca e con me...
1: Ciao ragazzi, sono Giulia.
2: Io sono Emanuele, ma oggi c'è anche qualcun altro.
0: Esatto, oggi siamo in compagnia, felice compagnia di i ragazzi di Level Up che sono qui con noi. Tra l'altro grazie di essere venuti alla,
1: grazie.
3: No, alla grazie chiamata. Grazie per averci invitato.
4: Ciao, io sono Enzo.
5: E io Damiano.
0: E siete i rappresentanti, diciamo, di Level Up, giusto? Il team studentesco dedicato ai videogiochi. Quindi oggi abbiamo pensato un episodio dedicato ai videogiochi, ovviamente. E appunto abbiamo pensato chi non proprio i ragazzi di Level Up per accompagnarci in questa avventura.
4: Sì, inizierei col dire che non siamo gli unici. Per fortuna c'è un sacco di altri ragazzi. Siamo in 8 in totale, che ci aiuta a gestire il team. E siamo le persone che attualmente stanno gestendo questo team del Politecnico, che si occupa di sviluppare videogiochi e in particolare di insegnare le persone che vogliono a farlo.
5: Sì, esatto, al momento abbiamo 5 team che si occupano di sviluppare appunto dei progetti in parallelo, che lavorano per sviluppare dei giochi nel corso di un anno accademico, ma ci occupiamo anche di seguire dei gruppi di tutoraggio, in particolare Enzo si occupa di seguirli, e, quindi per cercare di insegnare a chi si approccia a questo mondo un po' come lavorare con altre persone e quali sono le skill necessarie per...
0: Una per scuola di giochi,
5: a giochi,
0: quindi.
5: Esattamente, sì, preciso.
4: Sì, una specie di palestra più che una scuola. Non abbiamo dei corsi veri e propri. Il programma è strutturato molto di più basandosi sull'idea di mettere nelle mani della persona le possibilità di fare. Quindi non sai come fare videogiochi, ok, ti diamo tutti gli strumenti per farlo e poi fai quello che vuoi, come vuoi farlo.
0: Ok, quindi c'è anche, avete un, tipo un vostro ingranaggio, giusto? Si chiama ingranaggio? L'engine.
4: Ah sì, l'engine, sì. No, in realtà usiamo
2: ingranaggio, che termine?
0: non lo so.
2: Particolare.
1: Un macchinario?
5: No, un motore, sì, come si dice? Sì, utilizziamo dei motori grafici, però diciamo che non c'è un, non imponiamo di utilizzare degli strumenti precisi. Cioè, cerchiamo di accorpare i team in base a che cosa sanno utilizzare e poi loro possono organizzarsi fra di loro per scegliere cosa utilizzare. Però adesso abbiamo 3 team che lavorano con Unity, uno con Unreal e uno con Godot, che è un nuovo engine open source. Però in generale potrebbero usare qualsiasi cosa, diciamo, come meglio si trovano. Tutto è, cioè, siamo molto aperti a farli utilizzare le tecnologie che vogliono.
0: E quindi e questi ragazzi che hai, poi ragazzi che applicano per il vostro team studentesco, voi li accompagnate in questo, nell'utilizzo di questi software, quindi?
4: Sì, non solo in realtà. Noi diciamo che quello che facciamo è fornire un percorso strutturato, perché sviluppare videogiochi è abbastanza un casino, soprattutto all'inizio, soprattutto quando non si sa da dove partire. Si tende molto spesso ad avere aspettative molto alte rispetto a quello che poi invece si riesce a realizzare. Quindi la gente parte e vuole realizzare il nuovo GTA 6 e poi si rende conto che è più difficile di quello che pensava, e noi siamo lì a supportarli, a permettergli di non arrendersi, perché poi viene lo sconforto, non si vede quanto lavoro c'è da fare. Però noi cerchiamo di rimanere il più indipendente possibile dal software che si usa in quel momento, quindi per noi è veramente indifferente il motore grafico piuttosto che il programma specifico. Per noi va bene che tu utilizzi qualsiasi strumento, che impari a usarlo, noi siamo lì per dare una mano. Però l'importante è appunto il prodotto finale, il gioco, quello che è, poi vai ad imparare.
1: E più o meno quanto dura il percorso per imparare a fare i videogiochi? O comunque il percorso iniziale?
5: È una cosa molto variabile, penso che dipenda molto dall'esperienza delle singole persone, in senso che, cioè, in pochi mesi si possono imparare le basi magari, però c'è un percorso per cui si possono tranquillamente impiegare anni. Poi dipende chiaramente che cosa si vuole fare, cioè è comunque un ambito molto multidisciplinare. Quindi effettivamente, cioè, si possono impiegare anni per dedicarsi a un singolo settore, che ne so, ad esempio alla grafica, alla modellazione 3D, però ci sono professionisti che sono specializzati ad esempio soltanto in character design, quindi soltanto nella creazione di personaggi nello specifico, o environment, quindi creare gli ambienti in cui ci si sposta, e quindi, cioè, si può andare molto in granularità, molto nello specifico, nei singoli settori, oppure si può cercare di coprire un po' tutto, magari in modo meno approfondito, però dipende molto da che cosa si vuole ottenere da questa appunto da questo settore.
0: Ok, quindi sì, quindi molto, cioè sì, è un po' uno sguardo a tutto tondo, diciamo. E vabbè, di sicuro ne parleremo ancora più in profondità, ci addentriamo ancora di più dopo aver ascoltato Lana Del Rey con

0: Rieccoci qua dopo aver ascoltato Videogames di Lana Del Rey e sono ancora qui i ragazzi di Level Up, non sono scappati dopo il primo intervento. E no, niente, stavamo parlando del. Ci stavate dicendo delle vostre attività, quello che più o meno fate all'interno del vostro team e come ci si applica. Come, io se voglio entrare in Level Up,
1: Al
0: come
1: momento
0: posso entrare?
1: noi a settembre apriamo le iscrizioni, quindi cioè ci si può candidare con un modulo e poi, vabbè, diciamo un modulo in cui si risponde a un po' di domande anche più personali, diciamo generiche, di attitudine, ecco, e in generale anche un po' sulle conoscenze tecniche. E poi in base a quelli facciamo una serie di colloqui individuali in cui cerchiamo appunto di capire meglio attitudine e vedere magari progetti su cui hanno lavorato i candidati e capire se c'è un posto dove possiamo inserirli al meglio.
0: Ok, quindi questo modulo si compila poi dalle mail, immagino che arriva dalle mail del Poli un reminder.
1: Sì, di solito, cioè l'anno scorso mi sembra l'abbiamo fatto girare tramite Instagram,
2: Ah,
1: soprattutto.
2: sicuramente se seguite la nostra pagina Instagram pubblichiamo appena aprono le candidature per il team e pubblichiamo tutte le eventuali comunicazioni in merito. E poi di base noi mandiamo anche la mail tramite la non reply del Poli e mandiamo anche, cioè insomma, avrete modo di saperlo perché giriamo anche per le aule
3: Ah,
2: a parlare del nostro team, di quello che facciamo e a parlare dei recruitment in generale. Comunque in linea di massima a metà settembre dovremmo iniziare a farci sentire per questa cosa. Prenderemo, tra l'altro ci sono diversi posti liberi perché molta gente adesso ha finito l'università, quindi se vi va candidatevi, è una bella esperienza sicuramente.
3: più o meno quanti componenti ha adesso il vostro team?
1: è 58,
3: Siete
1: 57?
2: Sì, siamo una sessantina adesso. Comunque l'attività del team è divisa in sottogruppi, cioè il team è strutturato in questo modo: ci sono 60 persone, di cui una piccola parte va a fare i tutoraggi, che sono quelli che quest'anno ho seguito io, e sono quelli magari che non hanno troppa esperienza con lo sviluppo, invece gente che già magari ha provato qualcosina. È divisa in 5 sottogruppi e ognuno di questi sottogruppi sviluppa un giochino, un prototipo che poi appunto può essere messo sul portfolio.
0: Sì, quindi c'è anche lavoro di team working, cioè si impara anche quella soft
1: Sì, beh,
0: skill.
1: quello è un po' proprio la chiave di volta, sì, diciamo, è forse una delle esperienze più importanti che si possono fare lavorando con noi. Nel senso, c'è modo di lavorare appunto in un ambiente sempre interdisciplinare, in cui si collabora con gente che fa cose diverse, comunque bisogna coordinarsi e mantenersi in contatto, organizzarsi per lavorare sì, appunto, sullo stesso progetto. Che sicuramente è una skill molto utile in generale, che non sempre i corsi universitari danno di loro.
0: Infatti, quindi questo è ottimo.
4: E poi anche al di fuori però dei tutoraggi oppure gruppi, portate avanti anche altre attività comunque sia all'interno dell'università che fuori, no?
2: Sì, partecipiamo ad un sacco di eventi in realtà durante il corso dell'anno. Di base presentiamo tutti gli anni i giochini che sviluppiamo, i nostri prototipi alla Games Week. Abbiamo un panel lì e prendiamo feedback, conosciamo altre gente dell'industria, che per noi è abbastanza importante perché quello che ci si porta a casa da questo team è sì la skill tecnica, ma soprattutto la capacità di lavorare in gruppo e di interfacciarsi con altre persone che magari non parlano la tua stessa lingua. Quando io sono entrato nel team facevo programmazione principalmente, però ad esempio con gli artisti, con le persone che disegnavano, non sapevo parlarci. Questa è stata una roba per cui il team mi ha aiutato tanto. E oltre a quello, poi partecipiamo anche ad altre piccole competizioni. Quest'anno c'è stato il Cotoletto 8-bit, che è una competizione a Milano di sviluppatori indipendenti. E poi organizziamo anche delle masterclass, che sono lezioni aperte a tutti, fatte da esperti. In cui si parla di qualsiasi cosa, ce ne sono state sull'art direction, sul level design, sul suono, ne abbiamo fatta una mese scorso e niente, questo fondamentalmente.
3: Interessante, anche noi abbiamo portato argomenti simili nelle scorse puntate, anche sul suono che è stata la nostra prima puntata. Però diciamo che anche noi ci siamo abbastanza informati su alcuni ambiti di cui vi occupate sicuramente, però niente, è molto, molto interessante sicuramente.
0: Sì, adesso ascoltiamo la prossima canzone che è di Ellie Coggins, I Really Want to Stay at Your Home, che arriva direttamente da Cyberpunk 2077.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato una canzone che arriva da Cyberpunk 2077, che è appunto un gioco molto famoso, che ha fatto anche molto discutere, ma magari ne parleremo anche, perché appunto l'episodio di oggi è dedicato ai videogiochi in generale, no? Come tecnologia, no? E appunto, Cyberpunk 2077 ha fatto molto discutere perché era un AAA e quindi molti si aspettavano grandi cose, no? E poi l'uscita è stata un po' denigrato. Voi invece siete più verso gli indie, o anche voi prediligete i giochi, quelli AAA, quelli belli potenti, belli grossi?
1: Vabbè, qui mi sa che siamo un po' di parte, avete beccato proprio le due persone giuste, andiamo un pochino per gli indie in generale. Ma un po' per tutto il movimento che si è creato negli ultimi anni anche, cioè nel senso è bello il fatto che poche persone con strumenti prevalentemente gratuiti possano fare dei progetti che riescono a vendere quasi quanto, a volte anche più, di progetti dietro a cui stanno delle aziende gigantesche.
0: Esatto, perché gli indie, per chi non lo sapesse, è la definizione per quei videogiochi fatti da case molto piccole, di solito anche magari singoli sviluppatori, magari può capitare.
2: Sì. Comunque, diciamo che questa definizione adesso è iniziata un po' a sparire, perché si è un po' cioè è diventato molto difficile individuare il confine tra indie e AAA, nell'ottica in cui anche alcuni giochi che dovrebbero essere indipendenti sono fatti con un alto budget e da persone con competenze molto alte. Ad esempio, l'ultimo gioco che ha vinto il gioco dell'anno, Clair Obscur, probabilmente ne avete sentito parlare, è un gioco che è stato fatto comunque con parecchio un investimento significativo dietro, e che comunque aveva alle spalle professionisti che avevano già lavorato nell'industria. Nonostante questo è stato definito un gioco indie. Certo, lo è, però diciamo che quando parliamo di indie spesso ci riferiamo più ad un fattore di autorialità dietro al gioco. Cioè, se vediamo il gioco come forma d'arte, ecco, dal mio punto di vista l'indie è quello che permette agli sviluppatori di passare un po' di sé a chi sta giocando quel gioco, mentre in un AAA si è più operai, si è più
1: un ingranaggio nella macchina.
3: Sì, c'è più libertà di espressione nel mondo indie, anche perché ci sono meno pressioni da azionisti, produttori, eccetera, immagino.
1: Sì, l'unica pressione magari è riuscire a pagare l'affitto, cioè esatto. Non dedicare troppo tempo allo sviluppo e ricordarsi che hai anche un lavoro nel mentre. Vabbè, ma poi cioè, dipende, molti riescono magari a trovare dei contratti con dei publisher e quindi riescono a essere stipendiati mentre lo fanno, però cioè, appunto sono casi, pochi casi, però ci sono dei casi notevoli, diciamo.
0: E tipo il vostro gioco indie per eccellenza, quale sarebbe?
1: Per me forse Outer Wilds.
4: Silksong.
1: Silksong non so neanche più se si può considerare indie, perché Hollow Knight era un indie.
4: Allora Hollow Knight.
3: Però, beh, però cioè, anche Silksong l'hanno fatto gli stessi, cioè non hanno espanso tanto il team.
1: È lì che è difficile la definizione.
3: Hanno guadagnato un botto,
1: esatto,
3: però
1: hanno guadagnato così tanti soldi con Hollow Knight che cioè indie, sì, ok, ma quando hai guadagnato decine di milioni, cioè ormai diciamo che te lo fai dalla villa in piscina il gioco, è un po' difficile definirlo indie effettivamente.
2: Il problema è che più che altro loro, rispetto ad altri sviluppatori indie, si sono potuti permettere, grazie al successo che aveva avuto il loro gioco precedente, di essere in sviluppo per 7 anni, che non è una cosa molto indie. Cioè lo sviluppatore indipendente di solito cerca di chiudere il gioco il prima possibile, perché ci deve pagare l'affitto per tutta una serie di cose legate al fatto che magari vuole farne anche un altro. Loro, essendo un'azienda affermata, sono riusciti a sviluppare qualcosa di figo assolutamente, anche con un bel po' di soldi dietro. E detto ciò, però, sì, sicuramente quello è un gioco di cui si vede l'autorialità e
4: il cuore pure che ci mettono, sì, gli autori.
2: Quindi potremmo definirlo indie, se stiamo a quello che ho detto prima. È un po' labile questo confine, non è così netto, ecco, non è così facile.
0: Sì, perché è una definizione un po' basata su su
1: non è rigorosa.
0: Infatti, è molto molto generale. Cioè,
1: esatto, poche persone con un grande grado di indipendenza. Cioè, da quel punto di vista, sì, anche Silksong era indie, però cioè più che altro per la libertà di esprimersi senza essere condizionati da un publisher che ti dice devi fare questo perché questo ci permette di vendere di più. Poi vabbè, loro stavano un po' tranquilli perché avevano comunque un seguito così grande da Hollow Knight, che era palese che quello che stavano facendo aveva un riscontro, cioè comunque c'era richiesta, diciamo.
0: Ok, sì, quindi diciamo che loro sapevano un po' verso dove il mercato voleva andare, diciamo.
1: avevano, cioè, c'era una community, cioè, esisteva un canale YouTube dove postavano ogni giorno un video di aggiornamenti sullo stato della release di Silksong, che hanno fatto per 6 anni.
0: E ci praticamente sono... open source, quindi questo sì.
1: No, ma questo era della community. So, ci sono centinaia di video in cui dicono soltanto: anche oggi non ci sono novità sullo sviluppo di Silksong.
0: Ah, ok, che proprio seguivano così tanto. Così. Okay,
4: e poi
0: okay.
4: L'hanno annunciato, se non sbaglio, velocemente l'hanno fatto uscire.
1: 2 settimane prima.
4: Sì, in pochissimo.
2: Sì, è stata una bomba.
3: Non proprio l'istantaneo, però comunque spiazzante come annuncio.
4: Sì,
1: che anche lì c'è stata un po' di controversia, perché molti sviluppatori si sono lamentati del fatto che anche loro stavano per pubblicare i loro, cioè piccoli sviluppatori indie, appunto di piccolissimi studi, cioè proprio piccoli rispetto a Tim Cherry, che appunto dovevano pubblicare in quel periodo, però quando hanno annunciato Silksong hanno dovuto tutti quanti spostare la data della release perché c'era impossibile competere.
3: Sì,
1: erano
3: un po'
1: certi di non vendere praticamente.
3: È assurdo che sia successo con un gioco indie, se vuoi.
1: Esatto.
3: Di solito questo succede, cioè ad esempio quest'anno che uscirà GTA, sì, forse, se non lo rimandano ancora.
1: Speriamo.
3: GTA 6, in quel momento è normale che gli altri publisher spostino i loro giochi, però con un gioco così indipendente di solito non è una cosa che non succedeva, ma che non era mai successa.
1: Beh, hanno fatto crashare i server di Steam il primo giorno.
4: Ah,
1: cioè,
4: è vero. Io ho provato a installarlo e sono stata 2 ore con il computer fermo.
1: Sì, sì, stessa situazione. Prendete i miei soldi, per favore.
4: Sì. Hanno dovuto, mi sembra, tipo fare un'estensione di Silksong e rifar partire il sito. Non so che cosa sia successo, però.
1: Vabbè, sì, alla fine ce l'ho fatta a comprarlo.
2: Beh, alla fine si è sbloccata la situazione, però sì, i primi giorni erano tragici.
0: Un po' di bottleneck, troppa utenza. Così. E adesso ascoltiamo Caroline Polacek con On The Beach, canzone tratta da, cioè che arriva da Death Stranding 2.

0: E rieccoci dopo aver ascoltato On the Beach di Caroline Polachek. E appunto abbiamo chiuso anche dicendo: no, abbiamo fatto un po' un paragone del rovescio della medaglia tra i giochi quelli con tantissimo budget e i giochi quelli con pochissimo budget. Tra quelli con tantissimo budget, c'è il grande atteso GTA 6, no? Che ho letto in realtà brutte notizie, cioè non per il gioco in sé, ma per un po' l'azienda, perché appunto ci sono stati vari licenziamenti a quanto pare legati a Rockstar, che uno non se lo aspetterebbe tanto perché appunto è un'azienda lead, cioè un'azienda molto importante nel settore videoludico.
1: Ma adesso questo diciamo che sì, è un po' un problema di questo periodo, negli ultimi anni comunque, e, cioè, molte aziende grandi stanno subendo ondate di licenziamenti, ma cioè, in parte viene da attribuirlo al fatto che durante il periodo del Covid sono stati assunti un sacco di professionisti per lavorare anche da remoto e una volta finito il periodo della quarantena si sono resi conto che avevano un po' troppe bocche da sfamare, diciamo, cioè, avevano un sacco di gente che era molto competente ma che non potevano più permettersi di mantenere nel team e quindi hanno iniziato lentamente con ondate di licenziamenti che durano ancora adesso, anche se probabilmente non è l'unica ragione, però appunto è andata a creare un po' un vuoto questa cosa perché appunto adesso tutta la gente che viene licenziata da un posto come Rockstar comunque è gente estremamente competente, sono più che senior, cioè sono senior con esperienza su una delle produzioni più grandi che ci siano mai state praticamente. E quindi vanno anche un pochino a riempire poi il mercato del lavoro, queste persone vengono licenziate, la ragione per cui diciamo che è un periodo un po' difficile per farsi assumere in questa industria, cioè un po' un mare difficile da navigare, ecco.
0: Quindi se riprendiamo il discorso di prima indie contro AAA, se questi ultra senior lasciati da Rockstar fanno un loro videogioco, sarebbe indie oppure non indie?
2: Il problema si pone proprio perché lo stanno facendo, cioè tantissimi studi adesso ricercano figure che sono i senior licenziati da grandi compagnie e quindi anche il junior non viene assunto e quindi anche, ma questo vale anche per studi indipendenti perché comunque ormai il videogioco è abbastanza sdoganato, cioè la voglia di fare videogiochi c'è dal punto di vista di chi li sviluppa, però dal punto di vista di chi li produce è molto più forte quella di fare soldi. E se tu hai da scegliere tra chi ti garantisce un risultato e chi sta ancora imparando e vuole entrare, ovviamente scegli chi ti garantisce un risultato, perché sei più tranquillo sul fatto che magari potresti rientrare nelle spese. E non si possono biasimare queste persone perché loro alla fine stanno facendo industria, stanno facendo
1: Business.
2: business.
1: Sì, solo che spesso è una scusa anche per non innovare e continuare a fare le stesse cose. Nel senso che c'è un po' questa tendenza nel AAA a cercare di riproporre sempre gli stessi giochi con una grafica leggermente diversa. Però, vabbè, vediamo Ubisoft che è grande esempio con una sfilza di
3: Ubisoft
1: Assassin's
3: quadrupla ha anche annunciato
1: Sì,
3: il gioco dei pirati, non mi ricordo
1: Skull and
3: neanche
1: Bones. Sì, che poi è naufragato rimanendo in tema, infatti.
2: Certo, loro sono proprio testimoni di questa ondata di. Ma in realtà io la definirei più che altro i giocatori che si riprendono il mercato, che si riprendono quello che vogliono, perché adesso si è stato dato così tanto spazio agli indie da poterli definire anche doppia A, tripla A, poi adesso sono nate queste nomenclature ibride, ecco, però

0: Secondo me gran parte è stato voluto dai giocatori, che si sono stancati di giocare sempre la stessa roba, che hanno, a un certo punto hanno smesso di comprare il quinto Assassin's Creed uguale ai precedenti, che hanno smesso di comprare il sesto Far Cry dopo che ne avevano già giocati 5 uguali. E quello è stato un problema per queste grandi case, perché quello che prima era un investimento sicuro, del tipo facciamo il nuovo Assassin's Creed, il nuovo Far Cry, spendiamoci i soldi, tanto ci rientreremo, non lo è più. Questo ha creato un buco nel mercato grosso, e quindi poi si è arrivati anche ai licenziamenti, cioè...
1: Questa è stata un po' una conseguenza
2: e
1: diretta.
2: Poi cioè, è pure un rischio licenziare, secondo me, perché sai già che verranno presi i dipendenti che vengono licenziati, e sai già che magari le tue idee vengono anche sparse in altri videogiochi se tu licenzi qualcuno.
3: Ah, diciamo che con gli NDA sono abbastanza rigorosi di solito in questa industria, quindi è molto difficile andare a condividere segreti.
1: Sì, NDA sono non disclosure agreement, per sì, esatto. Chi non lo sa, cioè firmi un contratto dove dici non posso parlare di questo argomento per tot tempo o per sempre, e basta, quindi per tenere i segreti in casa, diciamo.
0: Pur vero che poi i segreti sono più implementativi, oppure la particolare tecnologia, perché quando si parla di sviluppo di videogiochi l'idea, non dico che vale poco, però sicuramente non è quella che fa il prezzo del gioco. Sicuramente quello che lo fa è l'implementazione, il modo in cui quegli artisti, quelle persone hanno deciso di metterla in pratica. Quindi anche se si dovesse diffondere l'idea di un gioco non sarebbe una grave perdita. Quello che invece sarebbe grave se si diffondesse sarebbe quella specifica implementazione, quella specifica cosa su cui l'azienda ha investito. Però per fortuna è ancora un mercato fatto abbastanza di persone.
1: Sì, sì, certo. Vabbè, è un mercato molto importante da quello videoludico. Penso che tra le economie culturali, cioè cinema e queste cose, penso che quella videoludica faccia un fatturato incredibile. Cioè, adesso, cioè perché c'è stata proprio una rampa di lancio dalle cose della PlayStation 3 in poi, è iniziato, ma già la 2 ha venduto un sacco. Ecco, magari di console magari ne riparleremo tra poco. Prima ascoltiamo T-Square, Moon Over the Castle, canzone da Gran Turismo.

0: Rieccoci qua, appunto. Abbiamo accennato, proprio al volo al fatto del. Ho menzionato la parola console, no? Voi immagino che siete PC gamers, perché da buoni sviluppatori bisogna usare il PC e quindi si usa quello. Però anche nel reparto console avete qualche preferenza?
1: Ma oddio, preferenza di console pure non proprio, diciamo. Cioè, più che altro mi sto magari interessando un po' a questi handheld che stanno uscendo di questo periodo, cioè tipo delle piccole console che sono alla fine dei PC che puoi tenere in mano comunque, tipo il formato di una Switch, per dire, ad esempio lo Steam Deck o il ROG Ally, che ti permettono di giocare come giocheresti sul PC ma con un formato portatile. E queste mi interessano parecchio, perché comunque è tutta la comodità del PC senza i limiti delle licenze, delle esclusive, delle console.
0: E poi sono portatili,
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì.
0: Quello è comodo. In effetti il Steam Deck è stato una un po' una rivoluzione cioè poi non ho seguito tanto le vicende, però cioè poter giocare tutti i giochi che hai nella libreria di Steam su un computer in modo portatile, più che altro non ci serve Windows, e quindi mi chiedevo, ma com'è possibile che questi giochi girano? Hanno fatto tutto un
1: ma quello
0: un
1: è sempre cioè per lo Steam Deck in particolare, cioè Valve, che è la compagnia che sta dietro lo Steam Deck, la compagnia che ha realizzato lo Steam, che praticamente ha sviluppato un suo sistema basato su Linux e un applicativo che permette ai giochi Windows di girare su Linux. Sono praticamente espanso delle app che già esistevano. Vabbè, Wine è una famosa app per far girare software Windows su Linux, l'hanno espanso moltissimo per supportare le librerie grafiche. E quindi, cioè, grazie a quello che effettivamente puoi avere un sistema leggero su uno Steam Deck, ma poter comunque utilizzare dei giochi che girerebbero solo su Windows.
0: No, quello è importante, però.
1: E poi rilasciare tutto quanto open, cioè in senso, non sono certo che sia del tutto open source, però comunque stanno sviluppando anche delle versioni che possono essere compatibili con altre console di terze parti, cioè hanno rilasciato il loro sistema per terze parti, quindi ci sono anche console della Lenovo, per dire, che usano il sistema di Steam.
0: Quindi bravi quelli di Valve, allora.
1: Sì, infatti tanta bravi. Roba.
0: Anzi, forse è un po' meno bello in realtà il fatto che le console ultimamente stanno un po' aumentando di prezzo. Per esempio c'è stato il caso PlayStation 5, che è aumentata, tipo la prima console Sony, forse, che dalla data di uscita ha un prezzo più alto dopo 5 anni dall'uscita. Cioè.
2: Qua bisognerebbe, per parlare bene di questo argomento, bisognerebbe capire quanto ha ancora senso parlare di generazione di console, perché se noi pensiamo alla PS5 o all'Xbox Serie X o Serie S, insomma all'ultima Xbox uscita, noi ci pensiamo, sono uscite da 6-7 anni, quindi iniziamo a pensare che questa sia la fine di quella generazione di console. Adesso sono usciti dei rumors su... la nuova PlayStation, il nuovo Xbox, quindi uno, sentendo questi rumors, dice: beh, allora ci stiamo affacciando alla nuova generazione, le console devono scendere di prezzo. Però poi, se ci fermiamo a pensare da utenti a che giochi sono usciti per queste console, a che cosa abbiamo accesso, vediamo che sì, sono uscite delle esclusive, molte delle quali poi sono arrivate anche su PC, però, cioè, io da persona che gioca non sento la necessità di una PlayStation 6, perché tutto quello che ho gira già sulla PS5, quindi boh, io poi appunto sono un utente PC, credo che le esclusive servano alle console per vendere la console, perché altrimenti tutti giocheremo da PC. È vero che c'è una fetta di pubblico che preferisce la comodità di sedersi e stare sul divano e giocare alla Play, però secondo me c'è un'altra grossa fetta che magari ha il PC e compra la Play per quell'esclusiva là, che adesso sta un po' sparendo, perché ormai le esclusive sono poche, quelle poche che ci sono poi vengono portate su PC dopo qualche anno, non mi vengono in mente, ecco, giochi che valga la pena giocare.
1: Sì, che poi per fortuna da una parte, perché c'è effettivamente poi dover comprare una console, cioè più di una console, solo per poter giocare l'esclusiva di quella console, diventa un po' deleterio a lungo andare.
3: Sì, l'eccezione, diciamo, resta sempre Nintendo, che invece continua a pompare esclusiva dopo esclusiva per la Switch 2.
1: Loro hanno la qualità.
3: Esatto.
1: Cioè, meritano rispetto per quello, però chiaramente hanno costruito un loro ecosistema che è molto chiuso.
3: È una cosa a parte, praticamente, rispetto al mercato PlayStation, PC, Xbox, è proprio diverso, anche un pubblico diverso a cui si rivolge.
2: La cosa ottima. ultima che hanno fatto loro è stata costruire il proprio mercato su un pubblico molto eterogeneo. Cioè Nintendo ti prende dal bimbo che si approccia per la prima volta ai videogiochi fino al genitore o anche all'adulto in età avanzata che continua a videogiocare. Ed è un modo trasversale di fare videogiochi che ovviamente non può parlare nello stesso modo a tutti, però effettivamente riesce a vendere.
1: Sì, ma loro hanno perfino un catalogo che è studiato appositamente per formare le nuove generazioni di videogiocatori. Cioè, nel senso, ci sono giochi come i Super Mario 2D che hanno un focus più giovane, ad esempio, mentre poi ci sono i giochi tipo Mario in 3D, che ne so, Galaxy, Odyssey, eccetera, e anche gli Zelda che sono per un pubblico più maturo. E quindi, cioè, loro fanno questa cosa di cercare di introdurre le nuove generazioni o i giocatori più piccoli e di insegnargli il linguaggio prima di vendergli effettivamente i giochi più complessi, che hanno bisogno di un po' più di conoscenza, abitudine per poter essere apprezzati, ecco.
0: Ok, sì, vabbè, poi Nintendo ha appunto una sua... sono molto fedeli, diciamo, i loro fan di solito, quindi se le sono venduta bene negli anni proprio questa cosa.
4: Io conosco gente che anche a 30 anni gioca a Mario Kart, 40 anni gioca a Mario Kart, insomma sono infiniti quei giochi, ti divertono sempre. Sì. Comunque andiamo avanti con la prossima canzone, viene direttamente dal gioco di The Last of Us, di Chris Rondinella, Take On Me.

0: E rieccoci qua dopo aver ascoltato Take on Me, la canzone che arriva da The Last of Us, tra l'altro citata anche nel nostro primo episodio assieme con Giulia, quindi anche, cioè, è anche sentimentale questo di The Last of Us. E, vabbè, adesso domanda un po' più personale così, quali sono i vostri giochi preferiti?
1: Sicuramente, ma perché ci ho giocato da piccolissimo. Io da piccolissimo avevo una PlayStation 2, quindi mi vengono subito in mente Crash Bandicoot, i primi platformer e Sly Cooper, di cui
0: Ah,
1: tra l'altro
0: bello.
1: si vocifera che ci dovrebbe essere un sequel, boh, non si sa nulla, nessuno ha parlato di nulla, quindi boh. Però sì, sicuramente quelli. Poi se parliamo di roba moderna, sicuramente per l'impatto che ha avuto sulla mia crescita e sulla voglia di fare questa cosa, Far Cry 3. Che è stato un grande gioco perché si dà tanto spazio all'emotività, ai personaggi, a quello che rappresentano, a quello che raccontano.
2: Oddio, per me penso, cioè da bambino ero un po' un bimbo Nintendo, nel senso che avevo un DS e una Wii, quindi cioè, titoli belli che mi sono capiti arrivare le mani, sicuramente i Mario Galaxy mi sono rimasti parecchio impressi, cioè che erano comunque molto avanti per il loro tempo, con tutta cioè, la fisica dei pianeti, quindi potevi camminare intorno a dei pianeti, avevi puzzle con la gravità, era molto interessante. Poi più di recente io veramente ho un po' riscoperto il gaming con Hollow Knight, ma grazie a degli amici che mi hanno parlato della colonna sonora e quindi cioè, mi hanno fatto sentire la colonna sonora e da lì mi sono appassionato effettivamente al gioco e ho iniziato a giocare un po' più di titoli anche indie. E poi vabbè, avevo citato anche prima Outer Wilds, che è un grande titolone, cioè uno dei miei giochi preferiti in generale, credo, che è un po' difficile da descrivere effettivamente senza fare spoiler, però
3: Vabbè, c'è anche lì la fisica dei pianeti, quella c'è.
2: anche lì,
4: Lì
2: vedi,
4: ce n'è
2: mi è
4: tanta la
2: rimasta.
4: fisica dei pianeti.
2: No, sì, però c'è
0: La
2: un gioco
0: meccanica che ti piace,
2: interessante.
0: quindi.
2: No, ma quello è interessante per il fatto che, non, cioè, diciamo, nei giochi tradizionalmente tu, come dire, hai questa meccanica di lock and key, cioè ci sono delle cose che devi sbloccare e hai delle chiavi per farlo, che non, magari non sono letteralmente delle chiavi e dei lucchetti, però, che ne so, devi trovare un'abilità per poter attraversare una certa zona, ad esempio, che ne so, devi resistere al calore per passare attraverso un vulcano, Metroid. E praticamente in Outer Wilds e in una serie di giochi ispirati a quello, questa cosa è stata completamente ribaltata perché adesso invece di acquisire un'abilità nel gioco, tu acquisisci tu, giocatore, una conoscenza. E quindi cioè, tu impari qualcosa sul gioco che è sempre stato lì, ma che adesso sai come utilizzare, che ti permette di andare avanti. E adesso hanno coniato questo termine, Metroidvania, per
0: Ah, ok,
2: descrivere
0: proprio
2: questo tipo di
0: gli hanno
2: giochi.
0: dedicato il nome del gioco proprio.
2: Esatto. Cioè, prima i Metroidvania erano tipo, vabbè, giochi tipo Hollow Knight, hanno, si è appunto coniato il termine Metroidvania per il fatto che sono le tue conoscenze, comunque il modo in cui utilizzi le informazioni che acquisisci che ti permette di spostarti nel mondo del gioco.
4: Abilità, tutte quelle cose lì,
2: E non ci
4: tipo.
2: sono abilità, cioè il gioco è già tutto lì dall'inizio, tu non fai sempre le stesse cose, solo che impari come utilizzarle man mano che.
4: No, io parlavo di Hollow Knight, nel senso che cioè, per passare in punti diversi della mappa tu devi acquisire delle abilità specifiche.
2: Sì, esatto, vabbè, è una cosa classica dei Metroid e dei Castlevania, che sono i due giochi da cui hanno coniato poi il termine Metroidvania. Però lì sì, c'era questa cosa di trova abilità e usala per riuscire ad arrivare in una nuova zona, praticamente.
0: Quindi ci sono i Souls-like e i Metroid-like, tra
1: Sì,
0: le.
1: diciamo, ci sono un sacco di generi, poi ne viene creato uno al
3: È
1: giorno,
3: vero,
1: quindi
3: nei
1: in teoria
3: videogiochi c'è
1: c'è.
3: questo problema. Cioè, tipo nei film c'è il thriller, il giallo e vabbè, la film d'azione. Nei videogiochi ogni sottogenere ha un nome completamente diverso dall'altro, e quindi per uno neofita, diciamo, si trova anche un po' spaesato magari all'inizio.
1: È vero, forse la voglia dei giocatori di averne di più,
3: Sì,
1: perché a volte giochi Hollow Knight, dici ok, bellissimo, voglio un'altra cosa uguale a questa. Allora cerchi e ti viene fuori che esiste una categoria di quella roba là. E tu ti giochi tutti i giochi di quella categoria lì.
2: poi
1: Poi
2: metti il filtro ed è
1: appunto,
2: finita.
1: sì, poi nasce tipo un gioco come Outer Wilds, che è un gioco nuovo, non si era mai visto un gioco in cui tu hai tutto da subito già sbloccato. La cosa incredibile e interessante di quel gioco è che tu volendo puoi finirlo in 5 minuti, ma ci metti 6 ore, 7 ore a finirlo perché non hai le conoscenze. Cioè tu dal momento in cui metti mani sulla tastiera hai già tutti gli strumenti sbloccati per finire il gioco in 5 minuti, solo che non puoi farlo perché non hai le conoscenze. E questa è un'incredibile cosa e quindi si è sentita la necessità di dare un nome a questa categoria di giochi così che ne esistano di, cioè, si da farne esistere altri, ecco.
0: così da replicare questa, sì, sì, questa sì. cosa. Beh, ci sta, giustamente. Perché in effetti è un po' come il libro, no? Il videogioco, l'ho sempre visto molto simile. Perché una volta finito, poi se ti è piaciuto particolarmente, vuoi leggere, cioè vuoi giocare qualcosa di simile. Quindi sì, ha senso come fenomeno. Adesso.
3: No, chiediamo anche ai nostri speaker qual è il loro gioco preferito. Scusa, se no. A te, Giulia.
0: Ah, vai, vabbè, Giulia, sappiamo, vai.
4: Dalla canzone di prima proprio, The Last of Us. Cioè, è un gioco stupendo che io prendo anche molto sul personale, perché appunto, cioè, mi ha toccato personalmente a livello molto profondo. È un gioco profondissimo, secondo me. E a te invece, Gianluca?
0: Poi vado sul sentimentale, dai, da ragazzina avevo i Pokémon e quindi dico Pokémon Smeraldo, il mio preferito, probabilmente.
4: Te, Lele, invece?
3: Non lo so, allora, durante il periodo del Covid mi sono innamorato di Nier Automata, che è un action che però ha sotto una storia, una trama che tratta comunque di tematiche anche filosofiche, diciamo, in maniera molto toccante, profonda. Se no, più di recente, forse Disco Elysium è l'ultimo gioco che ho giocato l'anno scorso e che mi è rimasto dentro, diciamo così. Però non lo so, cioè ogni tot mesi cambio idea su qual è il mio gioco preferito. Magari fra 2 mesi mi vengono in mente giochi che non ho neanche citato oggi. Quindi da vedere.
0: Vabbè, ci sta. No, io sono molto nella mia comfort zone nei giochi di solito. Quindi ho roba a turni, ho robe, come si dice, arcade, dove fai sempre, cioè dove non c'è molta storia, banalmente. Se invece se ci deve essere storia, roba a turni, basta, vado così.
2: Tutti Final Fantasy.
0: Sì, sì, Final Fantasy, quelle robe lì. E adesso ascoltiamo Cold Storage con Cardinal Dancer da Wipeout.

0: E siamo arrivati alle battute finali di questo episodio, purtroppo. E quindi niente momento film intero, ma giusto magari qualche menzione d'onore, le vuoi farla?
1: Sì, allora, i film sui videogiochi sono un po' i tormis, cioè ce n'è un sacco che sono un po' fatti giusto per fare i soldi. Invece uno che secondo me è fatto con passione è Super Mario Bros. Del 93, perché, boh, cioè, guardatelo, io non so cosa dire, è assurdo, cioè non direste mai che è un film basato su Super Mario, sembra tutt'altro.
0: Esatto, da guardare senza guardare il titolo sembra
1: Esatto,
0: una cosa.
1: ricordatevi solo che è il film di Super Mario quando lo guardate e pensate, ogni volta che succede qualcosa di assurdo voi pensate a quello. Basta, detto questo possiamo salutarci.
0: Esatto, anzi, salutiamo anche i nostri ospiti, grazie mille di essere venuti qua a tenerci compagnia in questo episodio.
2: Grazie a
3: Va, è stato un
2: voi.
3: piacere.
0: E quindi niente, vi ricordiamo semplicemente di ascoltarci sul sito di Onde Quadre, che andiamo in onda il venerdì dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9.
4: E poi ricordatevi anche di seguirci su Instagram su polito_ondequadre
0: E seguite anche Level Up
4: seguite
0: per
4: anche
0: gli
4: giusto
0: aggiornamenti.
4: Level Up. Come vi chiamate voi su Instagram?
2: Level Up Lab trattino basso to dovrebbe essere, credo.
3: Forse è tutto attaccato con to. Controlliamo il buono.
0: Vabbè, Level Up
4: Comunque
0: to.
3: Comunque se cercate
4: esatto.
3: Level Up Lab su Instagram
1: Sì,
3: dovremmo essere i primi
1: il
3: a
1: logo
3: dare
1: è viola.
3: un'occhiata. Esatto.
1: Così, come le miles. Se vedete
2: Level
1: in
2: Up
1: giro
2: Lab.to comunque.
1: Eccoci.
4: Ok,
1: Se vedete
4: perfetto.
1: qualcuno con la maglia viola al poli, probabilmente
4: Sono
1: sono
4: loro.
1: loro.
4: Esattamente. Allora, ci salutiamo e vi
0: Poi tra
4: ringraziamo
0: l'altro potete
4: ancora.
0: anche riascoltare questo podcast, cioè questa puntata come podcast su
4: Su
0: Spotify,
4: Spotify,
0: nel
4: giusto.
0: caso il venerdì eravate
1: i.esclamativo tech
0: montagna
1: su
4: Giusto.
1: Spotify.
0: E quindi niente, alla prossima puntata.
4: Alla prossima.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: ondequadre.polito.it.
7: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
8: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
7: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
8: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
9: Track 01,
10: la
9: musica
10: musica
9: della
10: della
9: strada
10: che diventa
9: la tua
10: playlist.
9: playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici, la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti. Poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da Paura e Panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo, ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole, in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, e quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente dalla musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è, cioè, gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: meno. Assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì. Soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town. Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì, e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti c'era pieno il tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
0: Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello, perché io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte gli ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo, perché non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora,
1: stai con me, persone si conoscono e gli ha detto: guarda, c'è, cioè, questo ragazzo sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: Allora, c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, Già Bello Che Pronto, quindi insomma
1: Già Bello Che Pronto è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada, e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali, e un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, ciao, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

una volta quei giacchetti, tu che vorresti Benzi nemmeno se potessi. Io che ogni 2x4 ce l'ho adesso un carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi, vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19 è altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guay, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: la morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e più prestigiosi.
1: Quadre.polito.it

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.
3: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. ondequadre.polito.it.
4: High tech.

0: Un saluto a tutte e a tutti e bentornati e bentornate in questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. Io come sempre sono Gianluca e con me...
1: Ciao ragazzi, sono Giulia.
2: Io sono Emanuele, ma oggi c'è anche qualcun altro.
0: Esatto, oggi siamo in compagnia, di felice compagnia di i ragazzi di Level Up che sono qui con noi. Tra l'altro grazie di essere venuti alla,
1: grazie.
0: Alla
3: grazie
0: chiamata.
3: Grazie per averci invitato.
4: Ciao, io sono Enzo.
5: E io Damiano.
0: E siete i rappresentanti, diciamo, di Level Up, giusto? Il team studentesco dedicato ai videogiochi. Quindi oggi abbiamo pensato un episodio dedicato ai videogiochi, ovviamente. E appunto abbiamo pensato chi non proprio i ragazzi di Level Up per accompagnarci in questa avventura.
4: Sì, inizierei col dire che non siamo gli unici, per fortuna c'è un sacco di altri ragazzi, siamo in 8 in totale, che ci aiuta a gestire il team e siamo le persone che attualmente stanno gestendo questo team del Politecnico che si occupa di sviluppare videogiochi e in particolare di insegnare le persone che vogliono a farlo.
5: Sì, esatto, al momento abbiamo 5 team che si occupano di sviluppare appunto dei progetti in parallelo, che lavorano per sviluppare dei giochi nel corso di un anno accademico, ma ci occupiamo anche di seguire dei gruppi di tutoraggio, in particolare Enzo si occupa di seguirli, e, quindi per cercare di insegnare a chi si approccia a questo mondo un po' come lavorare con altre persone e quali sono le skill necessarie per...
0: Una scuola di giochi,
5: a giochi esattamente, sì, preciso.
4: Sì, una specie di palestra più che una scuola. Non abbiamo dei corsi veri e propri. Il programma è strutturato molto di più basandosi sull'idea di mettere nelle mani della persona le possibilità di fare. Quindi non sai come fare videogiochi, ok, ti diamo tutti gli strumenti per farlo e poi fai quello che vuoi, come vuoi farlo.
0: Ok, quindi c'è anche, avete un, tipo un vostro ingranaggio, giusto? Si chiama ingranaggio? L'engine?
4: Ah sì, l'engine, sì. No, in realtà usiamo
2: ingranaggio,
4: engine...
2: che termine...
0: non lo so.
2: Particolare.
1: Un macchinario?
5: No, un motore, senso, come si dice? Sì, utilizziamo dei motori grafici, però diciamo che non imponiamo di utilizzare degli strumenti precisi, cioè cerchiamo di accorpare i team in base a che cosa sanno utilizzare e poi loro possono organizzarsi fra di loro per scegliere cosa utilizzare. Però adesso abbiamo 3 team che lavorano con Unity, uno con Unreal e uno con Godot, che è un nuovo engine open source. Però in generale potrebbero usare qualsiasi cosa, diciamo, come meglio si trovano. Tutto è, cioè, siamo molto aperti a farli utilizzare le tecnologie che vogliono.
0: E quindi questi ragazzi che hai, poi ragazzi che applicano per il vostro team studentesco, voi li accompagnate in questo, nell'utilizzo di questi software, quindi?
4: Sì, non solo in realtà. Noi diciamo che quello che facciamo è fornire un percorso strutturato, perché sviluppare videogiochi è abbastanza un casino, soprattutto all'inizio, soprattutto quando non si sa da dove partire. Si tende molto spesso ad avere aspettative molto alte rispetto a quello che poi invece si riesce a realizzare. Quindi la gente parte e vuole realizzare il nuovo GTA 6 e poi si rende conto che è più difficile di quello che pensava, e noi siamo lì a supportarli, a permettergli di non arrendersi, perché poi viene lo sconforto, non si vede quanto lavoro c'è da fare. Però noi cerchiamo di rimanere il più indipendente possibile dal software che si usa in quel momento, quindi per noi è veramente indifferente il motore grafico piuttosto che il programma specifico. Per noi va bene che tu utilizzi qualsiasi strumento, che impari a usarlo, noi siamo lì per dare una mano. Però l'importante è appunto il prodotto finale, il gioco, quello che poi vai ad imparare.
1: E più o meno quanto dura il percorso per imparare a fare i videogiochi? O comunque il percorso iniziale?
5: È una cosa molto variabile, penso che dipenda molto dall'esperienza delle singole persone, in senso che, cioè, in pochi mesi si possono imparare le basi, magari, però c'è un percorso per cui si possono tranquillamente impiegare anni. Poi dipende chiaramente che cosa si vuole fare, cioè è comunque un ambito molto multidisciplinare. Quindi effettivamente, cioè, si possono impiegare anni per dedicarsi a un singolo settore, che ne so, ad esempio alla grafica, alla modellazione 3D, però ci sono professionisti che sono specializzati ad esempio soltanto in character design, quindi soltanto nella creazione di personaggi nello specifico, o environment, quindi creare gli ambienti in cui ci si sposta, e quindi, cioè, si può andare molto in granularità, molto nello specifico, nei singoli settori, oppure si può cercare di coprire un po' tutto, magari in modo meno approfondito, però dipende molto da che cosa si vuole ottenere da questa appunto da questo settore.
0: Ok, quindi sì, quindi molto, cioè sì, è un po' uno sguardo a tutto tondo, diciamo. E vabbè, di sicuro ne parleremo ancora più in profondità, ci addentriamo ancora di più dopo aver ascoltato Lana Del Rey con Video.

0: Rieccoci qua dopo aver ascoltato Video Games di Lana Del Rey e sono ancora qui i ragazzi di Level Up, non sono scappati dopo il primo intervento. E no, niente, stavamo appunto parlando del. Ci stavate dicendo delle vostre attività, quello che più o meno fate all'interno del vostro team e come ci si applica. Io se voglio entrare in Level Up,
1: Al
0: come
1: momento
0: posso entrare?
1: noi a settembre apriamo le iscrizioni, quindi cioè ci si può candidare con un modulo e poi, vabbè, diciamo un modulo in cui si risponde a un po' di domande anche più personali, diciamo generiche, di attitudine, ecco, e in generale anche un po' sulle conoscenze tecniche. E poi in base a quelli facciamo una serie di colloqui individuali in cui cerchiamo appunto di capire meglio attitudine e vedere magari progetti su cui hanno lavorato i candidati e capire se c'è un posto dove possiamo inserirli al meglio.
0: Ok, quindi questo modulo si compila poi dalle mail, immagino che arriva dalle mail del Poli un reminder.
1: Sì, di solito, cioè l'anno scorso mi sembra l'abbiamo fatto girare tramite Instagram,
2: Ah,
1: soprattutto.
2: sicuramente se seguite la nostra pagina Instagram pubblichiamo appena aprono le candidature per il team e pubblichiamo tutte le eventuali comunicazioni in merito. E poi di base noi mandiamo anche la mail tramite la non reply del Poli e mandiamo anche, cioè insomma, avrete modo di saperlo perché giriamo anche per le aule
3: Ah,
2: a
3: giusto.
2: parlare del nostro team, di quello che facciamo e a parlare dei recruitment in generale. Comunque in linea di massima a metà settembre dovremmo iniziare a farci sentire per questa cosa. Prenderemo, tra l'altro, ci sono diversi posti liberi perché molta gente adesso ha finito l'università, quindi se vi va candidatevi, è una bella esperienza sicuramente.
3: Più o meno quanti componenti ha adesso il vostro team?
1: È 58,
3: Siete
1: 57?
2: tanti? Sì, siamo una sessantina adesso. Comunque l'attività del team è divisa in sottogruppi, cioè il team è strutturato in questo modo, ci sono 60 persone di cui una piccola parte va a fare i tutoraggi, che sono quelli che quest'anno ho seguito io, e sono quelli magari che non hanno troppa esperienza con lo sviluppo, invece gente che già magari ha provato qualcosina. È divisa in 5 sottogruppi e ognuno di questi sottogruppi sviluppa un giochino, un prototipo che poi appunto può essere messo sul portfolio.
3: E
0: Quindi c'è anche lavoro di team working, cioè si impara anche quella soft
1: Sì, beh,
0: skill.
1: quello è un po' proprio la chiave di volta, sì, diciamo, è forse una delle esperienze più importanti che si possono fare lavorando con noi. Nel senso, c'è modo di lavorare appunto in un ambiente sempre interdisciplinare, in cui si collabora con gente che fa cose diverse, comunque bisogna coordinarsi e mantenersi in contatto, organizzarsi per lavorare sì, appunto, sullo stesso progetto. Che sicuramente è una skill molto utile in generale, che non sempre i corsi universitari danno di loro.
0: Infatti, quindi questo è ottimo.
4: E poi anche al di fuori però dei tutoraggi oppure gruppi, portate avanti anche altre attività comunque sia all'interno dell'università che fuori, no?
2: Sì, partecipiamo ad un sacco di eventi in realtà durante il corso dell'anno. Di base presentiamo tutti gli anni i giochini che sviluppiamo, i nostri prototipi alla Games Week, abbiamo un panel lì e prendiamo feedback, conosciamo altre gente dell'industria che per noi è abbastanza importante perché quello che ci si porta a casa da questo team è sì la skill tecnica, ma soprattutto la capacità di lavorare in gruppo e di interfacciarsi con altre persone che magari non parlano la tua stessa lingua. Quando io sono entrato nel team facevo programmazione principalmente, però ad esempio con gli artisti, con le persone che disegnavano, non sapevo parlarci. Questa è stata una roba per cui il team mi ha aiutato tanto. E oltre a quello, poi partecipiamo anche ad altre piccole competizioni. Quest'anno c'è stato il Cotoletto 8-bit, che è una competizione a Milano di sviluppatori indipendenti. E poi organizziamo anche delle masterclass, che sono lezioni aperte a tutti, fatte da esperti. In cui si parla di qualsiasi cosa, ce ne sono state sull'art direction, sul level design, sul suono, ne abbiamo fatta una mese scorso e niente, questo fondamentalmente.
3: Interessante, anche noi abbiamo portato argomenti simili nelle scorse puntate, anche sul suono che è stata la nostra prima puntata. Però diciamo che anche noi ci siamo abbastanza informati su alcuni ambiti di cui vi occupate sicuramente, però niente, è molto, molto interessante sicuramente.
0: Sì, adesso ascoltiamo la prossima canzone che è di Ellie Goggins, I Really Want to Stay at Your Home, che arriva direttamente da Cyberpunk 2077.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato una canzone che arriva da Cyberpunk 2077, che è appunto un gioco molto famoso, che ha fatto anche molto discutere, ma magari ne parleremo anche, perché appunto l'episodio di oggi è dedicato ai videogiochi in generale, no? Come tecnologia, no? E appunto, Cyberpunk 2077 ha fatto molto discutere perché era un AAA e quindi molti si aspettavano grandi cose, no? E poi l'uscita è stata un po' denigrato. Voi invece siete più verso gli indie, o anche voi prediligete i giochi, quelli AAA, quelli belli potenti, belli grossi?
1: Vabbè, qui mi sa che siamo un po' di parte, avete beccato proprio le due persone giuste, propendiamo un pochino per gli indie in generale. Ma un po' per tutto il movimento che si è creato negli ultimi anni anche, cioè nel senso è bello il fatto che poche persone con strumenti prevalentemente gratuiti possano fare dei progetti che riescono a vendere quasi quanto, a volte anche più, di progetti dietro a cui stanno delle aziende gigantesche.
0: Esatto, perché gli indie, per chi non lo sapesse, sono è la definizione per quei videogiochi fatti da case molto piccole, di solito anche magari singoli sviluppatori, magari può capitare.
2: Sì. Comunque, diciamo che questa definizione adesso è iniziata un po' a sparire, perché si è un po' cioè è diventato molto difficile individuare il confine tra indie e AAA, nell'ottica in cui anche alcuni giochi che dovrebbero essere indipendenti sono fatti con un alto budget e da persone con competenze molto alte. Ad esempio, l'ultimo gioco che ha vinto il gioco dell'anno, Clair Obscur, probabilmente ne avete sentito parlare, è un gioco che è stato fatto comunque con parecchio un investimento significativo dietro, e che comunque aveva alle spalle professionisti che avevano già lavorato nell'industria. Nonostante questo è stato definito un gioco indie, certo lo è, però diciamo che quando parliamo di indie spesso ci riferiamo più ad un fattore di autorialità dietro al gioco, cioè se vediamo il gioco come forma d'arte, ecco, dal mio punto di vista l'indie è quello che permette agli sviluppatori di passare un po' di sé a chi sta giocando quel gioco, mentre in un AAA si è più operai, si è più
1: un ingranaggio nella macchina.
3: Sì, c'è più libertà di espressione nel mondo indie, anche perché ci sono meno pressioni da azionisti, produttori, eccetera, immagino.
1: Sì, l'unica pressione magari è riuscire a pagare l'affitto, cioè esatto. Non dedicare troppo tempo allo sviluppo e ricordarsi che hai anche un lavoro nel mentre. Vabbè, ma poi cioè, dipende, molti riescono magari a trovare dei contratti con dei publisher e quindi riescono a essere stipendiati mentre lo fanno, però cioè, appunto sono casi, pochi casi, però ci sono dei casi notevoli, diciamo.
0: E tipo il vostro gioco indie per eccellenza, quale sarebbe?
1: Per me forse Outer Wilds.
4: Silksong.
1: Silksong non so neanche più se si può considerare indie, perché Hollow Knight era un indie.
4: Allora Hollow Knight.
3: Però, vabbè, però cioè, anche Silksong l'hanno fatto gli stessi, cioè non hanno espanso tanto il team.
1: È lì che è difficile la definizione.
3: Hanno guadagnato un botto,
1: esatto,
3: però
1: hanno guadagnato così tanti soldi con Hollow Knight che cioè indie, sì ok, ma quando hai guadagnato decine di milioni cioè ormai diciamo che te lo fai dalla villa in piscina il gioco, è un po' difficile definirlo indie effettivamente.
2: Il problema è che più che altro loro, rispetto ad altri sviluppatori indie, si sono potuti permettere, grazie al successo che aveva avuto il loro gioco precedente, di essere in sviluppo per 7 anni, che non è una cosa molto indie. Cioè lo sviluppatore indipendente di solito cerca di chiudere il gioco il prima possibile, perché ci deve pagare l'affitto per tutta una serie di cose legate al fatto che magari vuole farne anche un altro. Loro, essendo un'azienda affermata, sono riusciti a sviluppare qualcosa di figo assolutamente, anche con un bel po' di soldi dietro. E detto ciò, però, sì, sicuramente quello è un gioco di cui si vede l'autorialità e
4: il cuore pure che ci mettono, sì, gli autori.
2: Quindi potremmo definirlo indie, se stiamo a quello che ho detto prima. È un po' labile questo confine, non è così netto, ecco, non è così facile.
0: Sì, perché è una definizione un po' basata su su
1: non è rigorosa.
0: Infatti, è molto molto generale. Cioè,
1: esatto, poche persone con un grande grado di indipendenza. Cioè, da quel punto di vista, sì, anche Silksong era indie, però cioè più che altro per la libertà di esprimersi senza essere condizionati da un publisher che ti dice devi fare questo perché questo ci permette di vendere di più. Vabbè, loro stavano un po' tranquilli perché avevano comunque un seguito così grande da Hollow Knight, che era palese che quello che stavano facendo aveva un riscontro, cioè comunque c'era richiesta, diciamo.
0: Ok, sì, quindi diciamo che loro sapevano un po' verso dove il mercato voleva andare, diciamo.
1: erano, cioè, c'era una community, cioè, esisteva un canale YouTube dove postavano ogni giorno un video di aggiornamenti sullo stato della release di Silksong, che hanno fatto per 6 anni.
0: E ah, praticamente solo... open source, quindi questo sì.
1: No, ma questo era della community, so, ci sono centinaia di video in cui dicono soltanto anche oggi non ci sono novità sullo sviluppo di Silksong.
0: Ah, ok, che, proprio seguivano così tanto. Così. Okay,
4: e poi
0: okay.
4: Hanno annunciato, se non sbaglio, velocemente l'hanno fatto uscire...
1: 2 settimane prima.
4: Sì, in pochissimo.
2: Sì, è stata una bomba.
3: Non proprio l'istantaneo, però comunque spiazzante come annuncio.
4: Sì.
1: Sì, che anche lì c'è stata un po' di controversia, perché molti sviluppatori si sono lamentati del fatto che anche loro stavano per pubblicare i loro, cioè piccoli sviluppatori indie, appunto di piccolissimi studi, cioè proprio piccoli rispetto a Tim Cherry, che appunto dovevano pubblicare in quel periodo, però quando hanno annunciato Silksong hanno dovuto tutti quanti spostare la data della release perché c'era impossibile competere.
3: Sì, erano
1: certi di non vendere praticamente.
3: È assurdo che sia successo con un gioco indie, se vuoi.
1: Esatto.
3: Di solito questo succede, cioè ad esempio quest'anno che uscirà GTA, sì, forse, se non lo rimandano ancora.
1: Speriamo.
3: GTA 6, in quel momento è normale che gli altri publisher spostino i loro giochi, però con un gioco così indipendente di solito non è una cosa che non succedeva, ma che non era mai successa.
1: Beh, hanno fatto crashare i server di Steam il primo giorno.
4: Ah,
1: cioè,
4: è vero. Io ho provato a installarlo e sono stata 2 ore con il computer fermo.
1: Sì, sì, stessa situazione. Prendete i miei soldi, per favore.
4: Sì. Hanno dovuto, mi sembra, tipo fare un'estensione di Silksong e rifar partire il sito. Non so che cosa sia successo, però.
1: Vabbè, sì, alla fine ce l'ho fatta a comprarlo.
2: Beh, alla fine si è sbloccata la situazione, però sì, i primi giorni erano tragici.
0: Un po' di bottleneck, troppa utenza. Così. E adesso ascoltiamo Caroline Polacek con On The Beach, canzone tratta da, cioè che arriva da Death Stranding 2.

0: E rieccoci dopo aver ascoltato On the Beach di Caroline Polachek. E appunto abbiamo chiuso anche dicendo, no, abbiamo fatto un po' un paragone del rovescio della medaglia tra i giochi quelli con tantissimo budget e i giochi quelli con pochissimo budget. Tra quelli con tantissimo budget c'è il grande atteso GTA 6, no? Che ho letto in realtà brutte notizie, cioè non per il gioco in sé, ma per un po' l'azienda, perché appunto ci sono stati vari licenziamenti, a quanto pare, legati a Rockstar, che uno non se lo aspetterebbe tanto, perché appunto è un'azienda lead, cioè un'azienda molto importante nel settore videoludico.
1: Ma adesso questo diciamo che sì, è un po' un problema di questo periodo, negli ultimi anni comunque. E, cioè, molte aziende grandi stanno subendo ondate di licenziamenti, ma cioè, in parte viene da attribuirlo al fatto che durante il periodo del Covid sono stati assunti un sacco di professionisti per lavorare anche da remoto e una volta finito il periodo della quarantena si sono resi conto che avevano un po' troppe bocche da sfamare, diciamo, cioè, avevano un sacco di gente che era molto competente ma che non potevano più permettersi di mantenere nel team e quindi hanno iniziato lentamente con ondate di licenziamenti che durano ancora adesso, anche se probabilmente non è l'unica ragione, però appunto è andata a creare un po' un vuoto questa cosa perché appunto adesso tutta la gente che viene licenziata da un posto come Rockstar comunque è gente estremamente competente, sono più che senior, cioè sono senior con esperienza su una delle produzioni più grandi.

0: e quindi anche il junior non viene assunto, e quindi anche, ma questo vale anche per studi indipendenti, perché comunque ormai il videogioco è abbastanza sdoganato, cioè la voglia di fare videogiochi c'è dal punto di vista di chi li sviluppa, però dal punto di vista di chi li produce è molto più forte quella di fare soldi. E se tu hai da scegliere tra chi ti garantisce un risultato e chi sta ancora imparando e vuole entrare, ovviamente scegli chi ti garantisce un risultato, perché sei più tranquillo sul fatto che magari potresti rientrare nelle spese. E non si possono biasimare queste persone, perché loro alla fine stanno facendo industria, stanno facendo business.
1: Sì, solo che spesso è una scusa anche per non innovare e continuare a fare le stesse cose, nel senso che c'è un po' questa tendenza nel AAA a cercare di riproporre sempre gli stessi giochi con una grafica leggermente diversa, però vabbè, vediamo Ubisoft che è un grande esempio con una sfilza
2: Ubisoft
1: di Assassin's Creed.
2: Quadruple A anche ha annunciato un gioco dei pirati, non mi ricordo
0: Skull
2: neanche
0: Bones.
2: Esatto.
1: Sì, che poi è naufragato rimanendo in terra. Infatti,
0: certo, loro sono proprio testimoni di questa ondata di... Ma in realtà io la definirei più che altro i giocatori che si riprendono il mercato, che si riprendono quello che vogliono, perché adesso si è stato dato così tanto spazio agli indie da poterli definire anche doppia A, tripla A, poi adesso sono nate queste nomenclature ibride, ecco, però secondo me gran parte è stato voluto dai giocatori che si sono stancati di giocare sempre alla stessa roba, che hanno, a un certo punto hanno smesso di comprare il quinto Assassin's Creed uguale ai precedenti, che hanno smesso di comprare il sesto Far Cry dopo che ne avevano già giocati 5 uguali, e quello è stato un problema per queste grandi case, perché quello che prima era un investimento sicuro del tipo facciamo il nuovo Assassin's Creed, il nuovo Far Cry, spendiamoci i soldi, tanto ci rientreremo, non lo è più. Questo ha creato un buco nel mercato grosso, e quindi poi si è arrivati anche ai licenziamenti, cioè...
2: Questa è stata una conseguenza diretta.
3: E poi cioè, è pure un rischio licenziare, secondo me, perché sai già che verranno presi i dipendenti che vengono licenziati, e sai già che magari le tue idee vengono anche sparse in altri videogiochi se tu licenzi qualcuno.
1: Ah, diciamo che con gli NDA sono abbastanza rigorosi di solito in questa industria, quindi è molto difficile andare a condividere segreti.
2: Sì, NDA sono non disclosure agreement, per sì, esatto. Chi non lo sa, cioè firmi un contratto dove dici non posso parlare di questo argomento per tot tempo o per sempre, e basta, quindi per tenere i segreti in casa, diciamo.
0: Pur vero che poi i segreti sono più implementativi, oppure la particolare tecnologia, perché quando si parla di sviluppo di videogiochi l'idea, non dico che vale poco, però sicuramente non è quella che fa il prezzo del gioco. Sicuramente quello che lo fa è l'implementazione, il modo in cui quegli artisti, quelle persone hanno deciso di metterla in pratica. Quindi anche se si dovesse diffondere l'idea di un gioco non sarebbe una grave perdita. Quello che invece sarebbe grave se si diffondesse sarebbe quella specifica implementazione, quella specifica cosa su cui l'azienda ha investito. Però per fortuna è ancora un mercato fatto abbastanza di persone.
4: Sì, sì, certo. Vabbè, è un mercato molto importante da quello videoludico. Penso che tra le economie culturali, cioè cinema e queste cose, penso che quella videoludica faccia un fatturato incredibile. Cioè, adesso, cioè perché c'è stata proprio una rampa di lancio dalle cose della PlayStation 3 in poi, è iniziato, ma già la 2 ha venduto un sacco. Ecco, magari di console magari ne riparleremo tra poco. Prima ascoltiamo T-Square, Moon Over the Castle, canzone da Gran Turismo.

0: Rieccoci qua, appunto, abbiamo accennato proprio al volo al fatto del, ho menzionato la parola console, no? Voi immagino che siete PC gamers, perché da buoni sviluppatori bisogna usare il PC e quindi si usa quello. Però anche nel reparto console avete qualche preferenza?
1: Ma oddio, preferenza di console pure non proprio, diciamo. Cioè, più che altro mi sto magari interessando un po' a questi handheld che stanno uscendo di questo periodo, cioè tipo delle piccole console che sono alla fine dei PC che puoi tenere in mano comunque, tipo il formato di una Switch per dire, ad esempio lo Steam Deck o il ROG Ally, che ti permettono di giocare come giocheresti sul PC ma con un formato portatile. E queste mi interessano parecchio, perché comunque tutta la comodità del PC senza i limiti delle licenze, delle esclusive, delle console.
0: Poi sono portatili,
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì.
0: Quello è comodo. In effetti il Steam Deck è stato un po' una rivoluzione. Cioè, poi non ho seguito tanto le vicende, però cioè poter giocare tutti i giochi che hai nella libreria di Steam su un computer in modo portatile, più che altro non ci serve Windows, e quindi mi chiedevo, ma com'è possibile che questi giochi girano? Hanno fatto tutto un
1: Ma quello è sempre, vabbè, cioè per lo Steam Deck in particolare, cioè Valve, che è la compagnia che sta dietro lo Steam Deck, vabbè, la compagnia che ha realizzato lo Steam, che praticamente ha sviluppato un suo sistema basato su Linux e un applicativo che permette ai giochi Windows di girare su Linux. Ci hanno praticamente espanso delle app che già esistevano, vabbè, Wine è una famosa app per far girare software Windows su Linux, l'hanno espanso moltissimo per supportare le librerie grafiche. E quindi, cioè, è grazie a quello che effettivamente puoi avere un sistema leggero su uno Steam Deck, ma poter comunque utilizzare dei giochi che girerebbero solo su Windows.
0: No, quello è importante, però.
1: E poi rilasciare tutto quanto open, cioè in senso, non sono certo che sia del tutto open source, però comunque stanno sviluppando anche delle versioni che possono essere compatibili con altre console di terze parti. Cioè, hanno rilasciato il loro sistema per terze parti, quindi ci sono anche console della Lenovo, per dire, che usano il sistema di Steam.
0: Quindi bravi quelli di Valve, allora.
1: Sì, infatti tanta bravi. Roba.
0: Anzi, forse un po' meno bello in realtà il fatto che le console ultimamente stanno un po' aumentando di prezzo. Per esempio c'è stato il caso PS5, PlayStation 5, che è aumentata, tipo la prima console Sony, forse, che dalla data di uscita ha un prezzo più alto dopo 5 anni dall'uscita, cioè.
2: Qua bisognerebbe, per parlare bene di questo argomento, bisognerebbe capire quanto ha ancora senso parlare di generazione di console. Perché se noi pensiamo alla PS5 o all'Xbox Serie X o Serie S, insomma all'ultima Xbox uscita, noi ci pensiamo, sono uscite da 6-7 anni, quindi iniziamo a pensare che questa sia la fine di quella generazione di console. Adesso sono usciti dei rumors su la nuova PlayStation, il nuovo Xbox, quindi uno, sentendo questi rumors, dice: beh, allora ci stiamo affacciando alla nuova generazione, le console devono scendere di prezzo. Però poi, se ci fermiamo a pensare da utenti a che giochi sono usciti per queste console, a che cosa abbiamo accesso, vediamo che sì, sono uscite delle esclusive, molte delle quali poi sono arrivate anche su PC, però, cioè, io da persona che gioca non sento la necessità di una PlayStation 6, perché tutto quello che ho gira già sulla PS5, quindi boh. Io poi, appunto, sono un utente PC, credo che le esclusive servano alle console per vendere la console, perché altrimenti tutti giocheremo da PC. È vero che c'è una fetta di pubblico che preferisce la comodità di sedersi e stare sul divano e giocare alla Play, però secondo me c'è un'altra grossa fetta che magari ha il PC e compra la Play per quell'esclusiva là, che adesso sta un po' sparendo, perché ormai le esclusive sono poche, quelle poche che ci sono poi vengono portate su PC dopo qualche anno, non mi vengono in mente, ecco, giochi che valga la pena giocare.
1: Sì, che poi per fortuna da una parte, perché c'è, cioè, effettivamente poi dover comprare una console, cioè più di una console, solo per poter giocare l'esclusiva di quella console, diventa un po' deleterio a lungo andare.
3: Sì, l'eccezione, diciamo, resta sempre Nintendo, che invece continua a pompare esclusiva dopo esclusiva per la Switch 2.
1: Beh, loro hanno la qualità.
3: Esatto.
1: Cioè, meritano rispetto per quello, però chiaramente hanno costruito un loro ecosistema che è molto chiuso.
3: È una cosa a parte, praticamente, rispetto al mercato PlayStation, PC, Xbox, è proprio diverso, anche un pubblico diverso a cui si rivolge.
2: La cosa ottima che hanno fatto loro è stata costruire il proprio mercato su un pubblico molto eterogeneo. Cioè Nintendo ti prende dal bimbo che si approccia per la prima volta ai videogiochi fino al genitore o anche all'adulto in età avanzata che continua a videogiocare. Ed è un modo trasversale di fare videogiochi che ovviamente non può parlare nello stesso modo a tutti, però effettivamente riesce a vendere.
1: Sì, ma loro hanno perfino un catalogo che è studiato appositamente per formare le nuove generazioni di videogiocatori, cioè nel senso ci sono giochi come i Super Mario 2D che hanno un focus più giovane ad esempio, mentre poi ci sono i giochi tipo Mario in 3D, che ne so, Galaxy, Odyssey eccetera, e anche gli Zelda che sono per un pubblico più maturo, e quindi cioè loro fanno questa cosa di cercare di introdurre le nuove generazioni o i giocatori più piccoli e di insegnargli il linguaggio prima di vendergli effettivamente i giochi più complessi che hanno bisogno di un po' più di conoscenza, abitudine per poter essere apprezzati, ecco.
0: Ok, sì vabbè, poi Nintendo ha appunto una sua... sono molto fedeli, diciamo, i loro fan di solito, quindi se le sono venduta bene negli anni proprio questa cosa.
4: Io conosco gente che anche a 30 anni gioca a Mario Kart, 40 anni gioca a Mario Kart, insomma sono infiniti quei giochi, ti divertono sempre. Sì. Comunque andiamo avanti con la prossima canzone, viene direttamente dal gioco di The Last of Us, di Chris Rondinella, Take On Me.

0: E rieccoci qua dopo aver ascoltato Take On Me, la canzone che arriva da The Last of Us, tra l'altro citata anche nel nostro primo episodio assieme con Giulia, quindi anche, cioè, è anche sentimentale questo di The Last of Us. E, vabbè, adesso domanda un po' più personale così, quali sono i vostri giochi preferiti?
1: Sicuramente, ma perché ci ho giocato da piccolissimo, io da piccolissimo avevo una PlayStation 2, quindi mi vengono subito in mente Crash Bandicoot, e i primi platformer e Sly Cooper, di cui tra l'altro si vocifera che ci dovrebbe essere un sequel, boh, non si sa nulla, nessuno ha parlato di nulla, quindi boh, però sì, sicuramente quelli. Poi se parliamo di roba moderna, sicuramente per l'impatto che ha avuto sulla mia crescita e sulla voglia di fare questa cosa, Far Cry 3, che è stato un grande gioco perché si dà tanto spazio all'emotività, ai personaggi, a quello che rappresentano, a quello che raccontano.
2: Oddio, per me penso, cioè da bambino ero un po' un bimbo Nintendo, nel senso che avevo un DS e una Wii, quindi cioè, titoli belli che mi sono capito di arrivare le mani, sicuramente i Mario Galaxy mi sono rimasti parecchio impressi. Cioè che erano comunque molto avanti per il loro tempo, con tutta la la fisica dei pianeti, quindi potevi proprio camminare intorno a dei pianeti, avevi puzzle con la gravità, era molto interessante. E poi più di recente io veramente ho un po' riscoperto il gaming con Hollow Knight, ma grazie a degli amici che mi hanno parlato della colonna sonora e quindi cioè, mi hanno fatto sentire la colonna sonora, e da lì mi sono appassionato effettivamente al gioco e ho iniziato a giocare un po' più di titoli anche indie. E poi avevo citato anche prima Outer Wilds, che è un grande titolone, cioè uno dei miei giochi preferiti in generale, credo, che è un po' difficile da descrivere effettivamente senza fare spoiler, però
3: vabbè, okay. C'è anche lì la fisica dei pianeti,
2: anche
3: c'è.
2: Lì anche lì vedi, mi è rimasta
4: la fisica dei pianeti.
2: No, sì, però c'è
0: una meccanica
2: un gioco
0: che ti piace, quindi
2: no, ma quello è interessante per il fatto che non, cioè diciamo nei giochi tradizionalmente tu come dire hai questa meccanica di lock and key, cioè ci sono delle cose che devi sbloccare e hai delle chiavi per farlo, che non, magari non sono letteralmente delle chiavi e dei lucchetti, però che ne so, devi trovare un'abilità per poter attraversare una certa zona, ad esempio, che ne so, devi resistere al calore per passare attraverso un vulcano, Metroid. E praticamente in Outer Wilds e in una serie di giochi ispirati a quello, questa cosa è stata completamente ribaltata, perché adesso invece di acquisire un'abilità nel gioco, tu acquisisci, tu giocatore, una conoscenza, e quindi cioè tu impari qualcosa sul gioco che è sempre stato lì ma che adesso sai come utilizzare, che ti permette di andare avanti. E adesso hanno coniato questo termine, Metroidvania, per descrivere questo tipo di giochi.
0: Hanno dedicato il nome del gioco.
2: Esatto,
0: proprio.
2: Cioè prima i Metroidvania erano tipo vabbè, giochi tipo Hollow Knight, hanno si è appunto coniato il termine Metroidvania per il fatto che sono le tue conoscenze, comunque il modo in cui utilizzi le informazioni che acquisisci, che ti permette di spostarti
4: le
2: nel
4: abilità,
2: mondo del gioco,
4: tutte quelle cose lì.
2: E non ci sono abilità, cioè il gioco è già tutto lì dall'inizio, tu non fai sempre le stesse cose, solo che impari come utilizzarle man mano che...
4: No, io parlavo di Hollow Knight, nel senso che cioè per passare in punti diversi della mappa tu devi acquisire delle abilità specifiche.
2: Sì, esatto, quello vabbè, è una cosa classica dei Metroid e dei Castlevania, che sono i due giochi da cui hanno coniato poi il termine Metroidvania.
4: Okay.
2: Però lì sì, c'era questa cosa di trova abilità e usala per riuscire ad arrivare in una nuova zona, praticamente.
0: Quindi ci sono i Souls-like e i Metroid-like tra le...
1: diciamo, ci sono un sacco di generi, poi ne viene creato uno al giorno.
3: È vero, nei videogiochi c'è questo problema. Cioè, tipo nei film... c'è il thriller, il giallo e vabbè, la fin d'azione. Nei videogiochi ogni sottogenere ha un nome completamente diverso dall'altro, e quindi per uno neofita, diciamo, si trova anche un po' spaesato magari all'inizio.
1: È vero. Forse la voglia dei giocatori di averne di più.
3: Sì.
1: Perché a volte giochi Hollow Knight, dici ok, bellissimo, voglio un'altra cosa uguale a questa. Allora cerchi e ti viene fuori che esiste una categoria di quella roba là. E tu ti giochi tutti i giochi di quella categoria lì.
2: Poi appunto. Il filtro è finita.
1: Sì. Poi nasce tipo un gioco come Outer Wilds, che è un gioco nuovo, non si era mai visto un gioco in cui tu hai tutto da subito già sbloccato. La cosa incredibile e interessante di quel gioco è che tu volendo puoi finirlo in 5 minuti, ma ci metti 6 ore, 7 ore a finirlo perché non hai le conoscenze. Cioè tu dal momento in cui metti mani sulla tastiera hai già tutti gli strumenti sbloccati per finire il gioco in 5 minuti, solo che non puoi farlo perché non hai le conoscenze. E questa è un'incredibile cosa, e quindi si è sentita la necessità di dare un nome a questa categoria di giochi, così che ne esistano, cioè farne esistere altri, ecco.
0: cioè, così da replicare questa, sì, sì, questa sì. cosa. Beh, ci sta, giustamente. Perché in effetti è un po' come il libro, no? Il videogioco, l'ho sempre visto molto simile. Perché una volta finito, poi se ti è piaciuto particolarmente, vuoi leggere, cioè vuoi giocare qualcosa di simile. Sì, quindi sì, ha senso come fenomeno. E adesso.
3: No, chiediamo anche ai nostri speaker qual è il loro gioco preferito, scusa, se no a te e Giulia.
0: Ah, vai, vabbè, ah. Giulia sappiamo, vai.
4: Io dalla canzone di prima proprio, The Last of Us, cioè è un gioco stupendo che io prendo anche molto sul personale, perché appunto, cioè, mi ha toccato personalmente a livello molto profondo. È un gioco profondissimo, secondo me. E a te invece, Gianluca?
0: Vai, vado sul sentimentale, dai. Da ragazzina avevo i Pokémon e quindi dico Pokémon Smeraldo, il mio preferito, probabilmente.
4: Te, Lele, invece?
3: Non lo so. Allora, durante il periodo del Covid mi sono innamorato di Nier Automata, che è un action che però ha sotto una storia, una trama che tratta comunque di tematiche anche filosofiche, diciamo, in maniera molto toccante, profonda. Se no, più di recente, forse Disco Elysium è l'ultimo gioco che ho giocato l'anno scorso e che mi è rimasto dentro, diciamo così. Però non lo so, cioè ogni tot mesi cambio idea su qual è il mio gioco preferito. Magari fra 2 mesi mi vengono in mente giochi che non ho neanche citato oggi. Quindi da vedere.
0: Vabbè, ci sta. No, io sono molto nella mia comfort zone nei giochi di solito. Quindi ho roba a turni, ho robe, come si dice, arcade, dove fai sempre, cioè dove non c'è molta storia, banalmente. Se invece se ci deve essere storia, roba a turni e basta, vado così.
2: Tutti Final Fantasy.
0: Sì, sì, Final Fantasy, quelle robe lì. E adesso ascoltiamo Cold Storage con Cardinal Dancer da Wipeout.

0: E siamo arrivati alle battute finali di questo episodio, purtroppo. Quindi niente momento film intero, ma giusto magari qualche menzione d'onore, le vuoi farla?
1: Sì, allora, i film sui videogiochi sono un po' i tormis, cioè ce n'è un sacco che sono un po' fatti giusto per fare i soldi. Invece uno che secondo me è fatto con passione è Super Mario Bros. Del 93, perché, boh, cioè, guardatelo, io non so cosa dire, è assurdo, cioè non direste mai che è un film basato su Super Mario, sembra tutt'altro.
0: Esatto, da guardare senza guardare il titolo sembra
1: Esatto,
0: una cosa.
1: ricordatevi solo che è il film di Super Mario quando lo guardate e pensate, ogni volta che succede qualcosa di assurdo voi pensate a quello. Basta, detto questo possiamo salutarci.
0: Esatto, anzi, salutiamo anche i nostri ospiti. Grazie mille di essere venuti qua a tenerci compagnia in questo episodio.
2: Grazie
3: No,
2: a
3: è stato un
2: voi.
3: piacere.
0: E quindi niente, vi ricordiamo semplicemente di ascoltarci sul sito di Onde Quadre, che andiamo in onda il venerdì dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9.
2: E poi ricordatevi anche di seguirci su Instagram su polito-ondequadre
0: E seguite anche Level Up
2: seguite
0: per
2: anche,
0: gli
2: giusto,
0: aggiornamenti.
2: Level Up. Come vi chiamate voi su Instagram?
4: Level Up Lab, trattino basso to dovrebbe essere, credo.
3: Forse è tutto attaccato con to, controlliamo il buono.
0: Vabbè, Level
2: Comunque,
0: Up to.
3: Comunque se cercate
2: esatto.
3: Level Up Lab su Instagram
1: Sì,
3: dovremmo essere i primi a
1: il logo è
3: dare un'occhietta.
1: viola.
3: Esatto.
1: Così, come le mail. Se vedete in giro
4: Level Up Lab.to comunque.
1: eccoci. Se
2: Ok,
1: vedete qualcuno
2: perfetto.
1: con la maglia viola al poli, probabilmente sono
2: Sono loro.
1: loro.
2: Esattamente. Allora, ci salutiamo e vi
0: Poi tra
2: ringraziamo
0: l'altro potete
2: ancora.
0: anche riascoltare questo podcast, cioè questa puntata come podcast su
2: Su
0: Spotify,
2: Spotify,
0: nel
2: giusto.
0: caso il
1: Esatto.
0: venerdì
1: I
0: eravate
1: punto esclamativo tech
0: montagna
1: su
2: Giusto.
1: Spotify.
0: E quindi niente, alla prossima puntata.
2: Alla prossima.
1: Ciao a tutti.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito underscore ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito underscore ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
7: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
6: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
7: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuri in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
6: Raccontato
7: raccontato
6: con
7: con passione.
6: passione.
8: I throwing you off?
9: Nope.
8: Didn't think so.

0: madre.polito.it.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Let's look at the funk. Let's look at the funk.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
3: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
4: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
3: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.